Quella là! Mo va dicendo che mi vuole lasciare! Mo si crede che mi faccio sangue amare!